Aquero DJ Helip ambe se canto che cante bersiu reggae ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furo burro anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'Ur Kurdistan de Biures Akeles Maritz Moumen. On escuto Tomas Cosse din la bostro emissiu Furoburo.

anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

A Urariba Pernambuque, lo suverio saludem, benvengute mieu amique, de travers mar de travertin. Pernambuque ti saludi, benvengute e merci, laudi a chi de la mio buca, l'umumenca chi vive, lo nostro cante fidele, dai riba de montagna ver, lo nostro cante fidele, dai riba de montagna ver.

Mi chiudo. Se lento si parola e può fermarci soli, che fiacco e uspirà, scoprindo un oce andà. Si vuol soffriti e chi forza a becco sì, la vena dicerà, se o peggio,

0: cosa così piana. I batteli la vio sono moltiplica. I batteli la vio sono in osci awa.
1: C'è muta con fa tra la la la la. Avoriso qui non sono con chi. Pomporom pompero c'è muta con fa tendo le deux bras.

giorno in bella città Frusteto. A tardi mi scontrò con Margherita. Era luogo da furto.